0: Kari Monday, Abolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.
1: Baye Bati Inge, Kama Amba Oji.
2: Ibadan, kini so?
3: So, so ani.
2: Kile fi joko?
3: Musinsieni.
4: Musinsieni.
2: Lagilu 96.7.